Onio kodjo kusia pia nana apia kubi. Onfri pipia se eno onfri tra pia se. Nesu on namche japa pia. Apia kubi. Onana kusia pia se. Bwajuma. Nanya pipia se eni tra pia se fuhunkuwa. One nam che japa pia.